samazanga. Toki jarra, toki jarra, toki jarra. Toki jarra, pretensa, toki jarra.